ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ti amo. Queste frasi

canzoni che tanto si ripetono non sono mai le stesse. Hanno lo stesso suono tutte quante, ma a ciascuno una vita vergine e sola, se riesci a coglierla. E non stancarti mai di ripetere le parole uguali. Proverai l'emozione che sente l'anima quando vede spuntare la prima stella e poi, come la notte avanza, la vede ripetersi in altre stelle, con diversi riflessi e un'unica anima.

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore non è un dovere, è una grazia. Bisogna averne molto dentro di sé per poterlo dare agli altri.

Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore puro, incondizionato, è l'essenza

Bentrovati all'appuntamento con l'oroscopo Branco le Stelle. Vi auguro felicità per questo sabato 3 di ottobre 2026. Ditemi voi, Ariete, in che cosa abbiamo sbagliato? Niente. Per quanto riguarda il vostro lavoro, non va affatto male, ma soltanto se avete qualcosa di veramente importante da impostare, allora aspettate la prossima lunazione, che sarà il 10 di ottobre, luna nuova nel campo delle collaborazioni. Oggi state attenti a quello che mangiate e bevete. Toro, affarista questa luna ultimo quarto per voi, e sarà ancora meglio quando sarà nuova, speciale, ripeto, per i beni immobili, Toro, per i terreni, per lavori in casa. Tutto quello che è fuori casa oggi non deve interessare. Vado al segno dei Gemelli. Oggi, con la luna nuova poi del 10, voi ce la fate. Anche in amore. Qualcuno è pazzo di voi. Può essere anche la moglie, il marito, Non necessariamente una nuova persona. È Cancro. Avete una Venere che è talmente piena di sex appeal, tant'è vero che le donne Cancro giovani possono anche avere figli non programmati. E io spero tanto che questo sia vero, Leone, tenete presente che le collaborazioni restano il punto fragile del vostro oroscopo. Anche il matrimonio, dunque, legami di vecchia data. Diverso invece per nuovi amori, le storie che nascono adesso sotto Giove. Vergine, misurate le parole, non parlate dei programmi che sono in fase di elaborazione. Auguro ancora buon compleanno al segno della Bilancia. L'amore vostro è orgoglioso di voi. Nella salute, attenti allo stomaco, prudenza nei movimenti, nel camminare, ecco, perché il gambero, Cancro, no, c'ha questa particolarità, cammina su, avanti, indietro. Andiamo adesso allo Scorpione. Il weekend riserva però anche transiti molto immediati, molto concreti, perché c'è un trigono Mercurio con la Luna, Venere con la Luna, considerato fortunato. Seguite le indicazioni mediche. Sagittario, oggi vi riprenderete, salute però non ottimale, purtroppo, ma la Luna dopo questa, già domenica sera, lunedì, sarà bellissima, appassionata, in Leone. Vado adesso al segno del Capricorno. Non stancatevi oggi troppo, attività professionale non va affatto male, ma visto che avrete tra pochi giorni un cielo molto più ricco, rimandate affari importanti, regalatevi un breve soggiorno, anche di soli 2 giorni, possibilmente in un luogo termale. Acquario, buongiorno. La fase lunare non conferma le tensioni nell'ambiente professionale, nelle collaborazioni, ma annuncia anche un prossimo miglioramento. E allora, ed infine, previsioni astrologiche per questo sabato 3 di ottobre per il nostro Pesci. Venere e Giove, Mercurio e Marte vi mettono in prima fila, perfettamente in grado di iniziare una nuova navigazione che conclude verso l'isola felice di un amore. E poi dicono che
che è solo un sabato italiano. Allora buon sabato, buon proseguimento nell'ascolto. Ci sentiamo naturalmente, possibilmente anche domani. Io vi auguro felicità. E visto che questa luna non è molto sincera, perché è ultimo quarto, perde di luce, eccetera, vi propongo un pensiero di Nathan Milstein. Sii sincero con te stesso finché vivi. Poi ascolta l'adagio del quintetto di Schubert e dà un calcio al secchio.

0: Eccolo qui che è arrivato puntualmente il fine settimana, tutto da mordere, tutto da addentare. Buongiorno, buon primo weekend di ottobre, sabato 3 del 2026. Buongiorno dalla radio del benessere Dimensione Suono Soft, da parte mia Silvia Giansanti. Oggi la chiesa ricorda Santa Candida, martire. Tra i nati abbiamo Stefano De Martino nel 1989, poi Maurizio Lupi nel 59, Carmen Russo ugualmente nel 59. Poi abbiamo anche Gwen Stefani nel 1969 e ci sono anche io. Oggi è il mio compleanno. Il 3 ottobre del 1932 l'Iraq ottenne l'indipendenza dal Regno Unito. E adesso parliamo d'amore, le grandi voci del cinema. Ogni ora l'interpretazione dell'aforisma, sentiamo.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: La vita o è follia, o è noia, o è amore.

0: ma non sarai mai solo o sola, garantito, con la musica di Dimensione Suono Soft, la nostra compagnia nel weekend. Tra poco il meteo.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
3: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
2: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
4: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
5: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a €347 al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo €5.700, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata €16.811 solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
6: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
7: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
8: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
9: Ci attende una giornata di sabato caratterizzata da un po' di variabilità sul Piemonte, ma senza fenomeni associati. Nubi alternate a spazi soleggiati invece in Lombardia, il tutto con clima mite massime oltre la media. Avremo anche punte di 24-26 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
1: Dunque, vediamo. Spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
2: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
1: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
2: Fino al 31 dicembre, da Orsolini, i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.

0: Ma che storia gustosa che abbiamo questa mattina. Si sa che gli chef nei grandi alberghi di lusso non sono certo una novità. Negli ultimi anni però anche la pizza è iniziata a conquistarsi uno spazio in un mondo che per molto tempo l'ha relegata a una proposta informale e accessoria. È successo con alcuni dei nomi più importanti della pizza italiana e adesso tocca a Dennis Lovatel, che dalla montagna ha fatto da anni il punto di partenza della propria ricerca, con una differenza: questa volta anziché portarla a Milano direttamente in città, la sua pizza di montagna arriva effettivamente in quota all'interno di un 5 stelle affacciato sull'Alpe di Siusi. Lui è bellunese, ci sa fare davvero alla grande, e allora bisogna andare un po' in quota per assaggiare la sua pizza particolare. Lo faremo, dai, faremo una puntatina. E adesso l'aforisma d'amore, tempo di sentimenti con le grandi voci del cinema che interpretano, e poi ripartiamo con Lucio Dalla dagli anni 90, Tu non mi basti mai.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Gli innamorati hanno, come i pazzi, un cervello tanto eccitabile e una fantasia tanto feconda che vedono assai più cose di quanto la fredda ragione riesca poi a spiegare.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Un Cesare Cremonini dannata alla nuova stella di Broadway, una delle sue canzoni più emozionanti su Dimensione Suono Soft. Tra poco l'appuntamento Good Life, tappi e riciclo.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
7: Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. Salamella lodigiana di suino a soli 3,98 € al chilo. Banane a soli 99 centesimi al chilo. Petto di pollo intero a soli 7,90 € al chilo. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
8: Ci attende una giornata di sabato caratterizzata da un po' di variabilità sul Piemonte, ma senza fenomeni associati. Nubi alternate a spazi soleggiati invece in Lombardia, il tutto con clima mite massime oltre la media. Avremo anche punte di 24-26 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Eccolo il primo appuntamento Good Life. Iniziamo quindi il fine settimana con una piccola idea di sostenibilità che può trasformare un gesto quotidiano in qualcosa di utile. Hai mai pensato di raccogliere i tappi di plastica delle bottiglie d'acqua? Separali dalla bottiglia. Non è solo una buona abitudine, serve perché bottiglie e tappo, anche se sembrano fatti dello stesso materiale, in realtà sono realizzati con le plastiche diverse. La bottiglia è in PET, mentre i tappi sono fatti con altri tipi di plastica più resistenti, adatti ad essere trasformati in nuovi oggetti. Se tutto finisse insieme, il riciclo sarebbe più complicato e il materiale ottenuto sarebbe di qualità inferiore. Separando i tappi invece si può recuperare la loro plastica in modo più efficace e darle una seconda vita. E qui arriva la parte più interessante. I tappi possono diventare cassette per l'agricoltura, tubature, arredi per gli spazi pubblici, sedie da esterno e molti altri oggetti destinati a durare a lungo. Così un piccolo tappo che normalmente butteremo via può diventare una risorsa per l'ambiente perché viene riciclato e per le persone perché può contribuire a finanziare un progetto utile. Insomma, a volte la sostenibilità comincia proprio dalle cose più piccole. Good Life, tanti buoni motivi quindi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Ci stiamo per collegare puntualmente con la redazione giornalistica di Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
4: È A5, te lo sei fissato in testa?
5: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
6: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
0: Si torna dopo l'appuntamento con le ultime notizie. Ancora buongiorno da Silvia Giansanti. Questa è la radio del benessere Dimensione Suono Soft. Ci sono indirizzi in cui il valore di una casa dipende prima di tutto dalla posizione. È il caso di via Senofonte nel quartiere City Life di Milano, che secondo l'analisi aggiornata al secondo trimestre del 2026 è la strada residenziale più cara d'Italia. Qui il prezzo mediano degli immobili raggiunge 21.429 euro al metro quadro, mentre il valore medio di una casa arriva a circa 4,5 milioni di euro. E chi li dispone? Ma chi ce li ha adesso? Milano domina così la classifica delle strade residenziali più esclusive del paese. Il capoluogo lombardo occupa infatti 8 delle prime 10 posizioni per prezzo al metro quadro nell'analisi realizzata dal Centro Studi Idealista, che per la prima volta ha mappato le cosiddette high street residenziali nelle 8 principali aree metropolitane italiane. Hai capito? E adesso, allora, un salutone ai ricconi in ascolto. Adesso c'è l'aforisma d'amore e le grandi voci del cinema.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
8: Solo chi ama profondamente riuscirà a cogliere lo stato d'animo che si cela al di là di uno sguardo. È lì che si riconoscerà la sincerità di un sorriso, perché esso parte dal cuore e illumina gli occhi prima di sfociare sulle labbra.

casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker.

0: Il 1984, un anno davvero fortunato per le produzioni di Fabio Concato, da Fiore di Maggio, Tienimi dentro te, su Dimensione Suono Soft. Tra poco, Branco.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
3: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
4: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
5: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
8: Dunque vediamo, spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
9: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
8: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
9: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
1: Dimensione Suono Soft.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: passato. Che bella melodia a quest'ora del mattino ci vuole su Dimensione Suono Soft. Come ci vuole l'oroscopo di Branco. Eccolo.
1: Bentrovati all'appuntamento con l'oroscopo Branco le Stelle. Vi auguro felicità per questo sabato 3 di ottobre 2026. Ditemi voi, Ariete, in che cosa abbiamo sbagliato? Niente. Per quanto riguarda il vostro lavoro, non va affatto male, ma soltanto se avete qualcosa di veramente importante da impostare, allora aspettate la prossima lunazione, che sarà il 10 di ottobre, luna nuova nel campo delle collaborazioni. Oggi state attenti a quello che mangiate e bevete. Toro, affarista questa luna ultimo quarto per voi, e sarà ancora meglio quando sarà nuova, speciale, ripeto, per i beni immobili, Toro, per i terreni, per lavori in casa. Tutto quello che è fuori casa oggi non deve interessare. Vado al segno dei Gemelli. Oggi, con la luna nuova poi del 10, voi ce la fate. Anche in amore. Qualcuno è pazzo di voi. Può essere anche la moglie, il marito, Non necessariamente una nuova persona. È Cancro. Avete una Venere che è talmente piena di sex appeal, tant'è vero che le donne Cancro giovani possono anche avere figli non programmati. E io spero tanto che questo sia vero, Leone, tenete presente che le collaborazioni restano il punto fragile del vostro oroscopo. Anche il matrimonio, dunque, legami di vecchia data. Diverso invece da per nuovi amori, le storie che nascono adesso sotto Giove. Vergine, misurate le parole, non parlate dei programmi che sono in fase di elaborazione. Auguro ancora buon compleanno al segno della Bilancia. L'amore vostro è orgoglioso di voi. Nella salute, attenti allo stomaco, prudenza nei movimenti, nel camminare, ecco, perché il gambero, Cancro, no, c'ha questa particolarità, cammina su, avanti, indietro. Andiamo adesso allo Scorpione. Il weekend riserva però anche transiti molto immediati, molto concreti, perché c'è un trigono Mercurio con la Luna, Venere con la Luna, considerato fortunato. Seguite le indicazioni mediche. Sagittario, oggi vi riprenderete, salute però non ottimale, purtroppo, ma la Luna dopo questa, già domenica sera, lunedì, sarà bellissima, appassionata, in Leone. Vado adesso al segno del Capricorno. Non stancatevi oggi troppo, attività professionale non va affatto male, ma visto che avrete tra pochi giorni un cielo molto più ricco, rimandate affari importanti, regalatevi un breve soggiorno, anche di soli due giorni, possibilmente in un luogo termale. Acquario, buongiorno. La fase lunare non conferma le tensioni nell'ambiente professionale, nelle collaborazioni, ma annuncia anche un prossimo miglioramento. E allora, ed infine, previsioni astrologiche per questo sabato 3 di ottobre per il nostro Pesci. Venere e Giove, Mercurio e Marte vi mettono in prima fila, perfettamente in grado di iniziare una nuova navigazione che conclude verso l'isola felice di un amore. E poi dicono che è solo un sabato italiano. Allora buon sabato, buon proseguimento nell'ascolto. Ci sentiamo naturalmente, possibilmente anche domani. Io vi auguro felicità. E visto che questa luna non è molto sincera, perché è ultimo quarto, perde di luce, eccetera, vi propongo un pensiero di Nathan Milstein. Sii sincero con te stesso finché vivi. Poi ascolta l'adagio del quintetto di Schubert e dà un calcio al secchio.

puoi, amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi più

0: Tra un classico e l'altro, tra un successo del presente e l'altro, siamo arrivati all'appuntamento con l'informazione a cura della redazione di Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Prima delle news, però, i nostri doverosi saluti finali. È tutto da Silvia Giansanti. Arriva pimpante, come sempre, la nostra Maria Chiara Belardo e soprattutto fresca come una rosa a condurre questa seconda parte del mattino. Su Dimensione Suono Soft, noi ci ritroveremo domani alle 6. Ciao, buon sabato!
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Poca la voce, ma tanta, ti garantisco, la voglia di condividere con te questo nuovo weekend che si apre a noi su Dimensione Suono Soft. E allora buon sabato 3 ottobre 2026 da Maria Chiara Belardo. Ma succede, ai cambi di stagione succede sempre di prendersi qualche malanno. Non ci pensiamo, dai, che abbiamo 4 ore da condividere con un sacco di cose belle, tra cui la nostra collezione di grandi successi e i nostri appuntamenti di benessere. Saluto anche Silvia Giansanti che mi ha preceduta. Partiamo ovviamente dall'aforisma d'amore con le più belle voci del cinema e poi sentiamo Emozioni di Lucio Battisti.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Non dubitare mai del mio amore, perché è così grande che mi ci perdo anche io.

Chitarra e tastiera, cassa, basso e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Francesco Renga, ritroviamo anche lui nel weekend di Dimensione su uno software a Ci Sarai.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
4: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
3: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
4: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
5: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. L'onza di suino intera sottovuoto all'incredibile prezzo di 4,69 euro al chilo. Spumante extra dry millesimato rosé a soli 1,99 euro. Gorgonzola DOP dolce a soli 6,93 euro al chilo. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.
1: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Take That Back for Good su Dimensione Sono Soft, valigia chiusa, andiamo in un posto lontano lontano con Beppe Pellegrino.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Beh ragazzi, benvenuti ancora una volta ai nostri incontri mattutini. Oggi andiamo dove la terra finisce e inizia il tutto. Vi parlo di un posto secondo me magico, si chiama Homer ed è in Alaska. Una lengua di terra che si sporge dalla Kenchamak Bay, sferzata da vento, silenzio, mare, foreste intatte. Figuratevi che tanti anni fa, quando ero bambino, giocavo a un gioco che si chiamava Risico e c'era la Kamchatka. Qui infatti stiamo parlando di questo posto bellissimo. Qui si pesca il re dei mari, il salmone, che gli aborigeni ancestrali rispettano come una benedizione, anche perché sapete è l'unico pesce che va controcorrente. La mattina si salpa in barca per pescare tra le acque gelide e silenziose, con l'eco degli scafi e il richiamo delle aquile calve che volano sopra la testa. Queste aquile calve sono non brutte, aiutatemi a dire brutte, di più, però gli animali bisogna amarli tutti. Per pranzo, ovviamente, una grigliata di pesce fresco sulla spiaggia, pane croccante e sguardo sulle montagne innevate. Poi nel pomeriggio si può noleggiare un kayak e attraversare le baie piene di foche, lontre e anche le maestose balene con i bambini. Il tramonto qui è uno spettacolo privato, insomma, è una cosa a un tête à tête. Il cielo cambia dal blu al rosa, all'arancio carico, come se fosse un tocco di pennello, come se la natura stesse firmando il giorno. Poi la sera, accanto al fuoco da campeggio, come ogni romanzo e ogni storia di viaggio di viaggiatori, è il concetto di spazio-tempo. Homer, infatti, secondo me, è proprio la fine del mondo. Se guardi avanti non vedi niente. Insomma, poi in realtà non è vero, è un nuovo inizio. Insomma, stiamo insieme ragazzi, sempre con voi, con la bussola nel cuore. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, ne dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: Sir Elton John, per chiudere la nostra prima ora del sabato su Dimissione Sono Soft, era Something About The Way You Look Tonight. Ci attende la redazione.
1: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
2: È A5, te lo sei fissato in testa?
3: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
0: E continua il nostro viaggio nel sabato mattina di Dimensione Suono Soft. Maria Chiara Belardo con te fino alle 13. Un viaggio all'insegna di grandi successi, e infatti non a caso tra poco ascoltiamo Paolo Conte con Via con me, anticipato solo dall'aforisma d'amore. Più avanti, proprio in quest'ora qui, segna subito, abbiamo appuntamento con le Good Life. Si riparte.
7: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
8: Tutto quello che voglio è raggiungere e toccare un altro essere umano, non solo con le mani, ma con il cuore.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

il sorriso degli umani, è per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, è per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, è per te il succo delle mele, è per te il rosso delle

delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti.

0: Mica con Happy Ending su Dimensione Sono Soft, ma quanto sono belli i biglietti o le lettere scritte a mano, una roba un po' vintage che oggi non siamo più abituati a vedere, eppure potremmo riprendere questa sana abitudine. Ne parliamo nella prossima Good Life, proprio sulla radio del benessere.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
3: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
2: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni ristoranteterraferma.it.
7: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
8: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a €347 al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo €5.700, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata €16.811 solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
9: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
10: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
11: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
5: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Abitudini vintage, quelle belle, quelle che ci fanno battere il cuore al centro di questo appuntamento con le Good Life su Dimensione Sono Soft. Perché in un mondo strapieno di messaggi istantanei, email, emoji e notifiche, non trovi che ci sia qualcosa che un messaggio digitale non riesce completamente a sostituire? Ebbene sì, mi riferisco alla magia e al romanticismo di una frase scritta a mano. Non serve che tu sia particolarmente abile con carta, forbici e colori. Il punto ovviamente non è realizzare un capolavoro, ma dedicare tempo a qualcuno. Puoi prendere un cartoncino, una fotografia, una vecchia pagina di una rivista o semplicemente un foglio bello e scrivere poche righe a una persona che non senti da tempo. La parte più interessante è che il gesto produce un piccolo effetto anche su te che scrivi, perché quando scriviamo a mano dobbiamo rallentare naturalmente, la mano non corre quanto una tastiera e le parole diventano più selezionate, pensate. E possiamo recuperare un'abitudine molto semplice: tenere in casa una piccola scatola con cartoncini, penne, nastri e ritagli. Non per aspettare un'occasione speciale, ma per crearne una, perché oggi abbiamo strumenti per comunicare in pochi secondi con chiunque, in qualunque parte del mondo, e proprio per questo forse un messaggio che arriva dopo qualche giorno può diventare ancora più prezioso. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: L'orologio segna la metà del nostro appuntamento di oggi su Dimensione Sono Soft. Andiamo in redazione per le news e poi restiamo qui per altre due ore.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
5: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
5: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
0: E allora sì, ci entriamo a capofitto nella seconda parte del nostro sabato insieme su Dimensione Suono Soft. Ancora buongiorno e buon sabato 3 ottobre 2026 da Maria Chiara Belardo. E da non perdere, a Milano c'è la Digital Week 2026, la manifestazione promossa dal Comune di Milano e realizzata insieme a The Innovation Group, che fino a domani anima la città con incontri, workshop, webinar, installazioni ed esperienze dedicate all'innovazione e alla trasformazione digitale. Ti faccio ascoltare tra pochissimo Sinead Connor, Nothing Compares to You, ma ripartiamo, lo sai, dall'aforisma d'amore con le più belle voci del cinema.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
8: Ah, nei primi tempi di un amore, i baci nascono così naturalmente, pullulano senza conoscer tregua, e sarebbe più difficile contare i baci che ci si è scambiati in un'ora che i fiori in un campo al mese di maggio.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: La voce calda e meravigliosa di John Legend, Save Room, su Dimensione Suono Soft.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
4: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono! È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
6: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
7: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
8: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta, solo fino al 31 ottobre, 39,90 euro anziché 89 euro, posti limitati.
7: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
9: Dunque vediamo, spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
10: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
9: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
10: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
1: Segreti in tavola. Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
11: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
1: Dimensione Suono Soft.

giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

0: The Sound of Silence su Dimensione Sono Soft. Qualcuno ha detto frutta fresca di stagione? Ebbene sì, Francesca Romana Barberini, l'ascoltiamo.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti a Segreti in tavola. Allora, ha una corona in testa, centinaia di piccoli rubini all'interno e da millenni è simbolo di fertilità. Di che cosa sto parlando? Ma della melagrana, che è uno dei frutti più affascinanti dell'autunno. Allora, prima di tutto facciamo chiarezza. Melograno è la pianta, melagrana è il frutto e la sua storia arriva da molto lontano. Infatti le sue origini vengono generalmente collocate nell'area tra l'antica Persia e l'Asia occidentale. Da qui la coltivazione si è diffusa verso il Mediterraneo, dove era già conosciuta nell'antichità. Il suo nome scientifico, Punica granatum, racconta proprio questa lunga storia mediterranea. In Italia la melagrana si raccoglie in questi giorni, tra settembre e novembre. Anche ovviamente il periodo cambia a seconda delle varietà del territorio, anche noi le stiamo raccogliendo. Ama il caldo, il clima mediterraneo. Oggi la coltivazione specializzata è presente soprattutto nelle regioni meridionali, con Puglia e Sicilia tra le aree più vocate. Primo segreto della melagrana? È nascosto sotto quella scorza coriacea. Aprendola troviamo gli arilli, che sono i chicchi succosi dal colore rosso rubino, dolci ma hanno questa vena acidula e leggermente astringente. È un equilibrio che rende la melagrana interessante anche in cucina ed è anche un frutto dalla composizione nutrizionale molto interessante, perché contiene molta acqua, fibre e minerali come il potassio, oltre a vitamina C e folati. Il suo colore intenso è legato alla presenza di antocianine e di altri polifenoli, che sono dei composti ad attività antiossidanti, ormai lo sappiamo. In cucina, il modo più semplice è mangiare i chicchi al naturale, magari nello yogurt, nella macedonia, ma dovete provare anche ad aggiungerli ad un'insalata con finocchi, rucole e formaggi, perché regalano croccantezza, acidità e colore. Funzionano benissimo anche con le carni arrosto, con la selvaggina, couscous e risotti. Il succo invece può diventare la base di salse, riduzioni, cocktail e dessert. La melagrana ha persino il potere di spiegare le stagioni, perché secondo il mito greco, Persefone, rapita da Ade, mangiò alcuni chicchi di questo frutto nel regno degli inferi. Quel gesto la legò per sempre all'oltretomba e per una parte dell'anno sarebbe rimasta con Ade, per l'altra sarebbe tornata dalla madre Demetra. Proprio il suo ritorno sulla terra segnava il risveglio della natura. Non a caso da millenni la melagrana è simbolo di vita, fertilità e rinascita. Vi svelo un ultimo segreto: per sgranarla senza trasformare la cucina in una scena del crimine, tagliatela a metà e lavoratela dentro una ciotola piena d'acqua. I chicchi scenderanno sul fondo, le membrane bianche tenderanno a galleggiare. Io vi aspetto qui, lo sapete, Dimensione Sono Soft, naturalmente proprio per scoprire nuovi segreti in tavola insieme. Intanto vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Lene Marlin, Sitting Down Here. E allora anch'io me ne sto buona seduta qui ad aspettarti subito dopo le news, perché si continua per un'altra ora sulla Radio del Benessere.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
4: È A5, te lo sei fissato in testa?
5: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
0: Un'ultima ora che non varrà assolutamente meno delle altre. Questa è la mia promessa per te su Dimensione Suono Soft. Insieme ancora fino alle 13. Io sono Maria Chiara Belardo e ti dedico tutta la nostra collezione di grandi successi che arriverà anche nell'arco dei prossimi 60 minuti. Tra l'altro, a Milano dal 24 settembre è partita e durerà fino al 31 gennaio 2027 a Palazzo Reale un viaggio inedito nell'universo di Salvador Dalì, il meraviglioso artista attraverso il linguaggio della moda, tra surrealismo, identità e immaginario contemporaneo, insomma un'esperienza immersiva davvero da non perdere. Intanto c'è Michele Zarrillo in arrivo con La notte di pensieri e subito ti faccio ascoltare le più belle voci del cinema con il nostro aforisma d'amore.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Non tremare, abbracciami forte. Non sarò una persona perfetta, ma vorrei essere l'anima che possa stringerti e dirti che va tutto bene. Poggia la testa sul mio petto e ascolta il battito del mio cuore. Se resti in silenzio, potrai sentire la sua voce. Resta con me ed io non ti farò cadere.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Quasi un peccato capitale parlare sulle vibes di Sade, ma mi tocca farlo. Hang on to your love su Dimensione Suono Soft.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
3: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
4: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
5: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
8: Dunque vediamo, spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit alla Allarme Verisure, condizionatore Ariston.
9: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
8: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
9: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E

Sono già passati 6 anni da questo capolavoro di Diodato, Fai rumore, su Dimissione sono Soft. E da un capolavoro a un altro, David Bowie, questa è Heroes.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nella scuola quella senza i libri non ti serve a niente, perché da oggi devi stare attenta a tutta questa gente.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone. Mi dici

0: È vero che stiamo per salutarci, ma ci è andata benissimo. Lo facciamo sulle note finali di un pezzo super elegante. Holding Back the Years, Simply Red, su Dimensione Sono Soft. Dai, confido che domani riusciremo a sentirci con qualche grado di voce in più. Incrocia le dita per me, io farò del mio meglio per recuperare quanto prima. Intanto ti ringrazio per essere stato con me anche oggi su Dimensione Sono Soft. Ti aspetto appunto domani a partire dalle 10, mentre adesso ti auguro un buon proseguimento insieme al nostro Federico Grilli. Mua, da Maria Chiara un bacio, ciao!
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino, fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Nuovo mese è appena iniziato e il weekend naturalmente fa il suo ingresso, anche se già iniziato da qualche ora con Silvia Giansanti, alla quale porgo nuovamente i miei auguri di buon compleanno, e poi proseguito con Maria Chiara Belardo. Beh, le prossime quattro ore le trascorreremo insieme. Io sono Federico Grilli e ti accompagnerò quindi fino alle 17 di questo sabato 3 ottobre 2026. Nell'arco delle prossime ore tante saranno ovviamente le novità che andremo a snocciolare insieme. Mi riferisco agli appuntamenti istituzionali con l'informazione e soprattutto alle nostre good life e soprattutto tanta buona musica, quella ormai lo sai non manca mai. Renato Zero sarà il primo che aprirà la nostra fascia insieme per le prossime quattro ore, ma prima di ascoltarlo un aforisma d'amore interpretato per noi certamente in grande esclusiva, beh, dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Se usi le labbra per scrivere sulla mia pelle, ti farò leggere i brividi.

0: ovunque. Cercami. Cercami. Non smettere.
1: Pianoforte. Basso. Batteria. E lo stile di Fulminacci.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Parleremo proprio di autunno fra poco nel nostro appuntamento dedicato alle Good Life. Rimani con noi su Dimensione Suono Soft.
2: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
4: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
5: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
6: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
7: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato. L'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
9: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
10: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
11: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta, solo fino al 31 ottobre, 39,90 euro anziché 89 euro, posti limitati.
10: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
12: Dunque vediamo, spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
13: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
12: No, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
13: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
2: Dimensione Suono Soft.

0: Anche in questo weekend non può mancare il nostro spazio dedicato alle good life. Sono Federico Grilli e su Dimensione Sono Soft ti voglio parlare di olio essenziale di limone. Perché? Perché è una vera sferzata di freschezza. Pensa che il suo profumo agrumato è da sempre associato a energia, pulizia e vitalità. In passato il limone era molto apprezzato dai marinai, soprattutto per il suo contenuto di vitamina C, fondamentale per prevenire lo scorbuto durante i lunghi viaggi in mare. Oggi l'olio essenziale di limone viene utilizzato soprattutto per profumare e rendere più piacevole gli ambienti. Il suo aroma è fresco e può aiutare a creare quell'atmosfera, diciamo così, un po' più dinamica e favorire sicuramente attenzione e concentrazione. In Giappone è stato studiato anche il suo impiego negli ambienti di lavoro proprio per il possibile effetto positivo sulla concentrazione. Può essere quindi diffuso in casa o in ufficio con poche gocce nel diffusore. Se destinato all'uso alimentare è indicato chiaramente in etichetta e quindi può essere utilizzato anche in cucina. Il suo profumo ricorda subito una giornata luminosa e piena di energia, come le nostre good life. Tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

Amore, così come è finito il mio, senza una ragione, un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un'amica, e non ti basta più distrarti,

se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata, magari, se potessi ragionarci sopra.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Arisa sulla tua radio del benessere. Ora spostiamoci sull'attualità di Dimensione Suono Soft, perché fra poco è il momento dell'informazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
4: È A5, te lo sei fissato in testa?
5: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
6: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
0: Sulla tua radio del benessere ritorna la musica dopo l'appuntamento con l'informazione. Io sono pronto per accompagnarti anche per questa prossima ora e naturalmente anche le altre che insieme ci porteranno fino alle 17 di questo sabato 3 ottobre. Sono Federico Grilli, quella che stai ascoltando è Dimensione Suono Soft. Parliamo di colazione veloce, magari prima di un viaggio, un pranzo di lavoro, un aperitivo o una pausa golosa per scegliere un regalo da portare a casa. L'area imbarchi dell'aeroporto di Milano Linate accoglie una novità assoluta. Sto parlando del nuovo Iginio Massari Caffè, pasticceria, bistro, cucina, insomma per la prima volta, diciamo così, nel contesto aeroportuale l'identità del maestro della pasticceria che tutti noi conosciamo apre il suo primo punto vendita all'interno.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: È stato un grande successo questa Hurt per Christina Aguilera sulla tua radio del benessere. I grandi classici soft di ieri e di oggi di Dimensione Suono Soft tornano tra poco.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. Bocconcini di bovino adulto a soli 10,99 € al chilo. Trota salmonata intera a soli 5,99 € al chilo. Mozzarella fior di latte 100 grammi per 3 a soli 1,86 €. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
5: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
7: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
6: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
7: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
4: Dimensione Suono Soft.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa,

Decisamente una versione più intima per quello che è stato un grande successo degli R.E.M., ovvero Losing My Religion. Ancora un buon pomeriggio a te che mi stai ascoltando, io sono Federico Grilli, questa è la tua radio del benessere, ovvero Dimensione Suono Soft, e questo è un altro grande classico che non può mancare nella nostra programmazione, Daniel Potter. Where is the-

0: i classici italiani che hanno fatto grande la nostra musica. 4 marzo 1943, Lucio Dalla sulla tua Radio del Benessere. Ora ci fermiamo qualche istante perché fra poco su Dimensione Suono Soft arriva l'informazione.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Bentrovati da Francesco Certo. In casa custodiva armi e manuali con finalità terroristiche, gli agenti della Digos di Salerno e della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione hanno arrestato in flagranza uno studente 21enne italiano che aveva sposato il radicalismo islamico, aveva già precedenti per truffa e porto d'armi illegale. Tentato omicidio, il reato che la Procura di Salerno contesta al 57enne residente Adriano Irpino, sottoposto dalla squadra mobile a fermo di indiziato di delitto per l'accoltellamento ai danni di una 23enne nel centro storico di Salerno. La giovane era stata colpita alla nuca e a calci e pugni. Altro forfè, adesso è allarme per Yannick Sinner, niente Shanghai dal 7 ottobre, la comunicazione per il problema al ginocchio è stata data dallo stesso azzurro sui social. A Tokyo Arnaldi sconfitto 7-6-1 da Alcaraz e Berrettini battuto in 4-7 da Vallecco. La Formula 1, la pole di Verstappen nel Gran Premio del Bahrain, dietro di lui Hamilton, terzo Antonelli, quarto Leclerc. La MotoGP, Marc Marquez vince la sprint in Giappone, riapre il mondiale, il pilota Ducati riduce a 7 punti la distanza dalla vetta occupata da Jorge Martin, che domani parte in prima fila. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: Buon sabato e buon pomeriggio sulla tua Radio del Benessere. Ritorniamo in diretta insieme dopo l'appuntamento con l'informazione. Io sono Federico Grilli, questa è Dimensione Suono Soft. A Milano cambia volto il quartiere De Angeli. Il comune ha approvato una nuova isola pedonale tra Piazza Sicilia e Via Luigi Sacco. L'obiettivo, sembra proprio quello di rendere più sicura sicuramente la zona davanti alla scuola Umberto Eco e migliorare l'accesso alla biblioteca comunale. Quindi l'area sarà arricchita con arredi urbani e tante piante, diventando quindi uno spazio più vivibile, ma soprattutto per famiglie, studenti e anche quelli che sono i residenti. Il traffico naturalmente sarà limitato, con accesso consentito solamente ad alcune categorie di veicoli autorizzati. Su Dimensione Suono Soft si apre una nuova ora insieme, lo facciamo con un gruppo che ha fatto un po' la storia della musica internazionale, da noi in Italia molto apprezzati in quegli anni. Sto parlando proprio dei Police, che non possono mancare nella programmazione di Dimensione Suono Soft. Prima di ascoltarli, un aforisma d'amore interpretato per noi dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Io ti amo non solo per ciò che sei, ma per ciò che io sono quando sono con te.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: L'appuntamento con le nostre Good Life fra poco su Dimensione Suono Soft, argomento interessante per molti che come te ci ascoltano. Oggi è la giornata dedicata alla lentezza, di questo ti parlerò fra poco e se ne vuoi sapere di più rimani con noi.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadie, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadie.
3: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
4: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
3: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
4: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
5: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
7: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
8: Mami Camerette. Qui vivo. Qui cresco.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia. Come un terremoto in un deserto che crolla tutto ed io son morto e nessuno se ne è accorto. Lo

0: si parla di good life su Dimensione Suono Soft. Sono Federico Grilli, inizio subito ponendoti una domanda. Ti è mai capitato di pensare, per esempio, che la fretta alla fine non porti davvero a nessuna parte? Succede quando cammini troppo veloce, rispondi a un messaggio pensando già al successivo oppure riempi ogni momento senza lasciare spazio a una pausa. Oggi, nella giornata dedicata alla lentezza, può essere il momento giusto, per esempio, per cambiare ritmo. Andare piano non significa perdere tempo, ma imparare a viverlo meglio. In alcuni luoghi esistono perfino iniziative dedicate al camminare lentamente, un modo, diciamo così, semplice per riportare l'attenzione sul respiro, sui passi e su quello che ci circonda. Bastano veramente pochi minuti per accorgersi che il corpo rallenta, anche la mente sembra fare meno rumore. La lentezza ha proprio questo effetto: invece di farci sentire il tempo che scappa, ci aiuta a percepirlo di più. A volte fermarsi un momento è il modo migliore per ripartire con maggiore tranquillità. Le nostre good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: anche sulla tua radio del benessere chiude la nostra ora insieme. Rimani con noi su Dimensioni Sono Soft. Fra poco l'informazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
4: È A5, te lo sei fissato in testa?
5: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
6: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
7: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Bentrovati da Francesco Certo. In 70.000 hanno manifestato a Madrid quest'oggi per il diritto alla casa, mentre il sindacato degli inquilini che ha organizzato la protesta parla di 500.000 partecipanti. Cortei anche in altre città dopo la bocciatura in Parlamento delle misure proposte dal governo per tentare di porre fine alla crisi abitativa. Manifestazioni rinviate a Barcellona, da cui le tensioni, lo sfratto la scorsa settimana di un 87enne madrilena divenuta il simbolo dell'emergenza abitativa che colpisce la Spagna. Valencia, manifestazioni degenerate in scontri con la polizia davanti al Palau de les Arts, dove si svolge un congresso sugli investimenti immobiliari. Le condizioni di Vittorio Sgarbi sono stabili. Il critico d'arte, l'ex sottosegretario della cultura, resta ricoverato in terapia intensiva al Gemelli. Sarebbe stato individuato e rintracciato il presunto responsabile del tentato omicidio avvenuto la scorsa notte a Pioltello, un 31enne sudamericano con precedenti, rintracciato in un appartamento nell'Interland Sud di Milano. La vittima, un 30enne peruviano, ancora ricoverato in ospedale in gravi condizioni e in pericolo di vita, accertamenti su dinamica e movente dell'agguato. Giallo a Barcellona, Pozzo di Gotto, Messina, dove una specializzanda palermitana di 31 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione. La procura di Barcellona ha aperto un'inchiesta a dare l'allarme il fidanzato, un giovane di 29 anni. La ragazza potrebbe essere morta per overdose da oppioidi. Altro forfè, scatta l'allarme per Yannick Sinner. L'azzurro alle prese ancora con le infiammazioni al ginocchio destro, ha reso noto che salterà anche il Master 1000 di Shanghai al via il 7 ottobre. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: Si apre una nuova ora insieme dopo l'appuntamento con l'informazione sulla tua radio del benessere. Io sono Federico Grilli e questa è Dimensione Suono Soft. E lo sapevi che domani, domenica 4 ottobre, puoi trascorrere una domenica al museo d'ingresso gratuito? Allora, come ogni prima domenica del mese, il 4 ottobre musei, parchi archeologici e luoghi, diciamo così, della cultura statale aderente all'iniziativa consentiranno proprio l'accesso gratuito a tutti i visitatori. Rimanendo in città è prevista quindi entrata gratuita nei musei civici, al Museo d'Arte Etrusca della Fondazione Luigi Rovati, in Armani Silos, in Galleria d'Italia, Pinacoteca di Brera con prenotazione obbligatoria. Alcune sedi sono visitabili solamente su prenotazione. Per ulteriori informazioni puoi visitare naturalmente tutti i siti di riferimento che ogni primo del mese pubblicano tutte le notizie importanti per accedere quindi gratuitamente ai musei di interesse principale. Sulla tua radio del benessere, Mango aprirà quindi la nostra ultima ora insieme.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Sei tu che dai origine a quello che penso. La distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: Turning Tables di Adele sulla tua radio del benessere. I grandi classici soft di ieri e di oggi di Dimensione Suono Soft tornano tra poco.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
4: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
6: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
7: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
6: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
7: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
6: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
8: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
9: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
10: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
9: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
11: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
12: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
13: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Sulla tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft, la musica, l'atmosfera, le vibrazioni di Renato Zero con la sua Non cancellate il mio mondo. Ancora un buon pomeriggio a te che mi stai ascoltando, sono Federico Grilli, questa è la tua radio del benessere e noi ci faremo compagnia fino alle 17 di questo sabato 3 ottobre, sempre con grande musica.
1: E

0: Insieme a Claudio Baglioni su Dimensione Suono Soft chiudiamo il nostro appuntamento. Rimani con noi, fra poco l'informazione. Ma naturalmente prima di ascoltarla insieme ci salutiamo, concludo qua le mie 4 ore insieme a te, meravigliose, come ogni sabato, grazie proprio alla musica di Dimensione Suono Soft, che continuerà fra poco e passerà quindi nelle mani di Giampiero Di Sora, che ti accompagnerà quindi fino alle 21. Sono Federico Grilli, ti aspetto domani a partire dalle 17 sulla tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft.
1: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
2: È A5, te lo sei fissato in testa?
3: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Bentrovati da Francesco Certo, il presidente Mattarella in visita nel Principato di Monaco, indispensabile garantire il multilateralismo, piena sintonia sui valori di pace e libertà, dice Mattarella, grande apprezzamento per la rafforzata cooperazione tra i nostri paesi in materia di contrasto alla criminalità organizzata, economico-finanziaria. Mosca avverte, stranieri diplomatici lasciano Kiev, le forze armate russe, dice il ministero degli esteri, continueranno a compiere massicci attacchi di rappresaglia su siti militari nella capitale e in altre città ucraine. Raid israeliano su un condominio a Gaza, 5 morti, colpito un edificio, tra le vittime un 21enne, una madre con la figlia e altre 2 donne. Trovato senza vita in carcere nella serata di ieri Mena Istafonus, il 26enne affetto da problemi psichiatrici, che la scorsa domenica aggredì 3 persone nei pressi del distributore di benzina a Reggio Emilia. Il giovane è stato trovato impiccato nella sua cella. Lo scorso 27 settembre aveva aggredito con un cacciavite una donna presso il benzinaio e aveva poi investito 2 persone con l'auto che stavano soccorrendo la donna. Mauro Gambetti lascia la guida della fabbrica di San Pietro, è stato nominato arcivescovo di Chieti Vasto, il francescano sostituito dopo 5 anni era stato nominato da Papa Francesco. La Formula 1 con la pole di Verstappen nel Gran Premio del Bahrain che si disputa in Malesia, il pilota Red Bull precede Hamilton, terzo Antonelli e poi ancora scatterà dalla 4ª posizione l'altra Ferrari di Leclerc, la gara domattina alle 9, altro forfè, scatta l'allarme per Yannick Sinner, niente Master 1000 di Shanghai per il fuoriclasse azzurro, lui stesso ha reso noto la notizia con un post sui social. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
8: Buon pomeriggio e buon weekend dalla Radio del Benessere, sono Giampiero Di Sora insieme fino alle 21 di questo sabato 3 di ottobre, il primo weekend di questo nuovo mese che stiamo vivendo con giornate davvero meravigliose. Nel frattempo saluto Federico Grilli che è stato qui fino a pochi dischi fa. Iniziamo alla grandissima con la nostra canzone d'amore, Mettiti comodo, e c'è anche il nostro aforisma.
9: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
10: Impossibile rinunciare a qualcosa che ti entra nella mente, ti spalanca il cuore e ti denuda l'anima.

Chitarra e tastiera, cassa, basso e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri.

0: ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft. If

0: Lisa Stanfield, la sua Change a Dimensione Sono Soft, la radio che stai ascoltando.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
3: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
2: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
3: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
4: Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. Salamella lodigiana di suino a soli 3,98 € al chilo. Banane a soli 99 centesimi al chilo. Petto di pollo intero a soli 7,90 € al chilo. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.
5: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
6: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 €. Posti limitati.
5: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
7: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
8: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 € al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 €, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 € solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
9: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
10: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
11: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
12: Segreti in Tavola. Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
13: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
12: Dimensione Suono Soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono.

0: Sei la più bella del mondo, Raf, a dimensioni sono soft. Apriamo le strade del food a quest'ora, lo facciamo con Francesca Romana Barberini. Ci sono i suoi segreti in tavola, si parla di un ortaggio in particolare.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti e buon pomeriggio. C'è un ortaggio che per diventare più buono finisce sottoterra. Non è l'unico. È il cardo in buca, però conosciuto anche come cardo di fossa, che è una curiosa specialità della tradizione contadina bolognese, che rischiava di scomparire e che oggi sta tornando, dico io per fortuna, sotto i riflettori. Allora partiamo dalla pianta. Il cardo si chiama Cinara cardunculus, è un parente stretto del carciofo, ma in questo caso la vera particolarità non è soltanto la varietà, ma il metodo di lavorazione. Nel bolognese infatti era diffuso il cardo centofoglie. Per proteggerlo dal freddo e soprattutto dalla luce, i contadini sistemavano le piante all'interno di buche o trincee scavate nel terreno, una tecnica antica che produce una sorta di imbiancamento naturale, perché al buio il cardo diventa più tenero, delicato e meno aggressivo nel gusto. Una tradizione che è rimasta viva soprattutto a Ozzan dell'Emilia, alle porte di Bologna, tanto che nel 2026, proprio quest'anno, il cardo in buca di Ozzano è entrato nel registro dei prodotti Deco Bologna, un riconoscimento importante, quindi una denominazione comunale, per una coltivazione ormai di nicchia. Il cardo è un ortaggio tipicamente autunnale e invernale. Con l'arrivo del freddo entra proprio nel suo momento migliore. Nel piatto porta soprattutto acque, fibre e minerali, tra cui potassio e calcio, con pochissimi grassi e un apporto calorico davvero molto contenuto. Il sapore? Beh, è un sapore molto vegetale, leggermente amarognolo, con richiami che ricordano proprio il carciofo, ma nel cardo in buca la consistenza diventa particolarmente tenera e il gusto più gentile grazie alla permanenza sottoterra. In cucina, ovviamente, basta non coprirlo troppo, quindi dopo aver eliminato i filamenti e parti più dure potete lessarlo, condirlo semplicemente con dell'olio, oppure gratinarlo al forno con della besciamella e del parmigiano reggiano, oppure si può friggere, oppure si può utilizzare nelle zuppe, nelle preparazioni proprio della cucina emiliana. Naturalmente c'è un abbinamento che è fatto apposta per lui, o quantomeno sembra fatto apposta per lui, ovvero la bagna cauda, perché cardo e acciughe sono una di quelle coppie che d'inverno ha inventato molto prima degli chef. Segreto per scegliere il cardo giusto, segnatevelo, mi raccomando, quando lo comprate cercate coste sode, croccanti e chiare. Io vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft naturalmente domani e vi auguro una buona serata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Elton John, Candle in the Wind, tra poco le ultimissime notizie nel sabato di Dimensione Sono Soft, la radio del benessere.
1: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
2: È A5, te lo sei fissato in testa?
3: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buon pomeriggio da Francesco Certo. Il Ministero degli Esteri russo ha ammesso di avere colpito durante la notte il ponte stradale Severny sul fiume Dnieper a Kiev, chiamato il ponte nord della capitale. Le forze armate russe continuano a colpire le infrastrutture ucraine e le navi utilizzate a beneficio delle forze armate. Migliaia di persone in piazza in Spagna per chiedere soluzioni alla crisi abitativa con l'obiettivo di arrivare ad uno sciopero generale. Oltre 50 le manifestazioni convocate dal sindacato degli inquilini. A Valencia il corteo si conclude con scontri con la polizia, 9 agenti feriti, 5 gli arrestati. Epicentro della mobilitazione a Madrid, il maltempo ha costretto a cancellare le mobilitazioni previste a Barcellona. Tra le richieste il dimezzamento degli affitti, contratti a tempo indeterminato e l'esproprio degli immobili dei cosiddetti fondi avvoltoio. Inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti sul volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv di mercoledì scorso ha rivelato che il copilota stava pianificando un atto terroristico che ha utilizzato l'ascia di emergenza presente in cabina per aggredire il comandante tentando di prendere i comandi dell'aereo, e quanto affermato dal procuratore generale emiratino Ahmad Saif al-Shamsi. In 6 giorni, sulla scia degli scontri avviati da Eni, P, Kuwait e Tamoil, il prezzo medio del gasolio è sceso sulla rete ordinaria di 13 centesimi, che salgono a 18,9 in autostrada. Per la benzina il calo è di 10,7 centesimi, sulle strade di 18,8 in autostrada. Il risparmio per gli automobilisti sale a 6,5 euro su un piano di gasolio sulla rete ordinaria e 5,35 su un piano di benzina. In autostrada la minore spesa sul piano si attesta a 9,4 euro sia per diesel che per la verde. Lo calcola il Codacons dopo nuovi dati diffusi oggi dal Mimit. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: Questa è Dimensione Sono Soft, Gianfiero Di Sora ti sta parlando. Tra i tanti personaggi noti che girano per le strade di Milano, ce n'è una in particolare che a me piace tanto, si chiama Dua Lipa, cantante famosissima in tutto il mondo, è a Milano con il fratello e fa dei giri pazzeschi, magari dal Cenacolo alla Fondazione Prada, ci sono le foto su Instagram, se vi capita di incontrarla sappiate che è proprio lei. Nel frattempo la musica di Dimensione Sono Soft, la nostra canzone d'amore e l'aforisma.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
10: Anche se piove, non mi bagnerò. Userò il tuo amore come un ombrello.

0: Biagio Antonacci nel weekend di Dimensioni Sono Soft, la radio del benessere.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
5: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
7: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
6: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
7: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
8: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
9: Condizioni meteo ancora più estive che autunnali sulle regioni di nord-ovest, anche se tra il Piemonte e la Lombardia qualche nuvola si fa ancora vedere, soprattutto in Piemonte, ma senza grandi conseguenze in vista di una domenica di sole in entrambe le regioni. E con temperature diurne davvero particolarmente miti per il periodo, questa domenica arriveremo a toccare anche i 26-27 gradi. Di notte a primo mattino, ovviamente temperature più frizzantine, scendiamo anche sotto i 15, ma per dettagli anche sulla prossima settimana c'è l'app di Trebi Meteo.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: fratelli Gibb, i Bee Gees a Dimensioni Sono Soft, tra poco le ultimissime notizie. Buon sabato sera.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Bentrovati da Francesco Certo, restano stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, ricoverato da mercoledì in terapia intensiva al Gemelli per una grave insufficienza respiratoria. Proseguono le terapie. Un team israeliano incaricato delle indagini è arrivato negli Emirati Arabi Uniti per partecipare all'interrogatorio del pilota omanita accusato di aver tentato di far precipitare il volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv con oltre 170 persone a bordo. Negli Stati Uniti il responsabile del sistema penitenziario del Tennessee, Frank Strada, si è dimesso a pochi giorni dalla fallita esecuzione di Krista Pike, sopravvissuta alla somministrazione di due dosi del farmaco utilizzato per l'iniezione letale. Lo annuncia il governatore Bill Lee, che ha sospeso tutte le prossime esecuzioni e disposto un'indagine indipendente sull'accaduto. Migliaia di persone in piazza in Spagna per chiedere soluzioni alla crisi abitativa, con l'obiettivo di arrivare ad uno sciopero generale. Oltre 50 le manifestazioni convocate. A Valencia ci sono stati scontri con gli agenti, 9 di questi feriti, 5 persone arrestate. Il maltempo ha fatto cancellare le mobilitazioni di Barcellona, epicentro della protesta a Madrid. Tra le richieste, il dimezzamento degli affitti, contratti a tempo indeterminato e l'esproprio degli immobili dei cosiddetti fondi avvoltoio. In Italia si riunisce il CDA di Intesa San Paolo per fare il punto sull'offerta di acquisto e scambio su Monte dei Paschi di Siena. Sul tavolo potrebbe esserci l'ipotesi di un rilancio dell'offerta. Allarme per Yannick Sinner, l'azzurro alle prese ancora con l'infiammazione al ginocchio destro. Ha fatto sapere oggi che non giocherà nemmeno il Master 1000 di Shanghai al via il 7 ottobre. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: Questa è Dimensione Sono Soft, Gianfiero Di Sora ti sta parlando, buon weekend. Ci doveva essere il concerto di Raff, il grande Raff, il 12 di ottobre ad Assago, ma è stato tutto rinviato perché lui si deve operare alla faringe e quindi deve affrontare un successivo periodo di convalescenza e riposo vocale. Niente di grave, ma insomma è stato rinviato. Nel frattempo la musica di Dimensione Sono Soft, la canzone d'amore e il nostro aforisma.
3: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
4: Cerchiamo l'equilibrio e ci innamoriamo di chi ce lo sposta.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Si chiama Walking Away, la canzone di Craig David. Tra poco a Dimensione Sono Soft c'è la nostra immancabile Good Life. Si parla del riposo vero.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. CasinaValadier.it.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
9: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
10: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
11: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
12: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
13: Da D'Ambros, prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. L'onza di suino intera sottovuoto all'incredibile prezzo di 4,69 euro al chilo. Spumante extra dry millesimato rosé a soli 1,99 euro. Gorgonzolo DOP dolce a soli 6,93 euro al chilo. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.
1: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Questa è la nostra Good Life del sabato sera qui a Dimensione Sono Soft, non solo durante i pomeriggi di lavoro infrasettimanale. Oggi ti propongo di dedicare il tuo sabato pomeriggio alla disconnessione della tecnologia, una pratica fondamentale per ritrovare l'equilibrio interiore. Spegnere le notifiche e pulire i nostri spazi digitali ci libera dal rumore di fondo, regalando spazio alla creatività, alla lettura e al controllo diretto con l'ambiente circostanze. Pensa, anche mezza giornata di detox mediatico permette al cervello di riposare e rigenerare le proprie energie profonde. Decidere di mettere il telefono in modalità aerea per qualche ora permette di riscoprire il piacere dei ritmi naturali. O anche ripulire il computer dai file superflui o riordinare le cartelle fotografiche, una pratica che diventa una metafora di riordino interiore, un modo pratico per eliminare il superfluo e far spazio a nuove idee e progetti stimolanti. Sfrutta questo tempo, mi raccomando, ritrovato per dedicarti ad un hobby manuale, per fare passeggiate all'aria aperta o per sfogliare un bel libro. Sentire la sensazione di cose reali riattiva i sensi assopiti all'uso continuativo degli schermi touch, donando una piacevole, direi, sensazione di radicamento e presenza nel momento attuale. Godrai appieno della bellezza del tempo presente e questo rituale di pulizia interiore ed esteriore prepara il corpo e lo spirito a vivere il resto del fine settimana con autentico riposo, chiarezza e rinnovata vitalità. E questa è la nostra Good Life.
1: Dimensione Suono Soft.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: La splendida voce di Elisa, anche fragile, a dimensione sono soft, tra poco le ultimissime notizie con la redazione per rimanere informati.
1: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
2: È A5, te lo sei fissato in testa?
3: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buonasera da Francesco Certo. Ucraina intensificherà gli attacchi contro le raffinerie di petrolio russe in risposta alla nuova politica di raid aerei di Mosca, volta a costringere la popolazione ad abbandonare Kiev e altre città, lo ha dichiarato Zelensky alla Reuters. Migliaia di persone in piazza in tutta la Spagna per chiedere soluzioni alla crisi abitativa. L'obiettivo è di arrivare a uno sciopero generale. Oltre 50 le manifestazioni convocate dal sindacato degli inquilini. A Valencia scontri con la polizia, 9 agenti feriti, 5 arresti. Fra le richieste, il dimezzamento degli affitti, l'esproprio degli immobili dei cosiddetti fondi avvoltoi e i contratti a tempo indeterminato. In Italia, sospensione temporanea e immediata della somministrazione di pomodoro fresco nella refezione scolastica e socioassistenziale, lo dispone l'ASL di Bari in una comunicazione indirizzata ai comuni e ai gestori delle mense scolastiche e dei centri socioassistenziali a seguito di una informativa regionale su casi e su focolai di 2 tipi di salmonella associata al consumo di pomodoro fresco. Ancora un rinvio slitta il rientro di Sinner ed è allarme l'azzurro alle prese con l'infiammazione di un occhio destro. Ha reso noto che non parteciperà al Master 1000 di Shanghai. Intanto a Tokyo Arnaldi eliminato da Alcaraz, Berrettini dal paraguayano Valleco. La Formula 1, il Gran Premio del Bahrain in Malesia, la pole di Verstappen, dietro di lui Hamilton, 3° posto per Kimi Antonelli e poi 4° l'altra Ferrari di Leclerc. Domattina alle 9 la gara. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: Ultima ora insieme con Giampiero Di Sora che ti sta parlando qui a Dimensione Suono Soft. Buon sabato sera con il nostro suono, con le nostre emozioni. A proposito di emozioni, arriva la canzone d'amore e il nostro aforisma.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: La primavera è qui e già le manca un petalo, quella membrana che fa del nostro cuore un essere vivente. I could stay awake just to hear you breathe.

0: Sempre affascinante Desiree, la sua You Gotta Be nella serata di Dimensione Sono Soft, la radio del benessere.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
3: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
2: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
7: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
8: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
9: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
8: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
9: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
10: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
11: Condizioni meteo ancora più estive che autunnali sulle regioni di nord-ovest, anche se tra il Piemonte e la Lombardia qualche nuvola si fa ancora vedere, soprattutto in Piemonte, ma senza grandi conseguenze in vista di una domenica di sole in entrambe le regioni. E con temperature diurne davvero particolarmente miti per il periodo, questa domenica arriveremo a toccare anche i 26-27 gradi. Di notte a primo mattino, ovviamente temperature più frizzantine, scendiamo anche sotto i 15, ma per dettagli anche sulla prossima settimana c'è l'app di Trebi Meteo.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: canzone triste è Zucchero a Dimensione Sono Soft, tra poco le ultimissime notizie. Prima però i miei saluti da Giampiero Di Sora, è tutto, buona serata, buon sabato sera, passala ovviamente con le persone a cui vuoi bene. Noi ci ritroviamo domani fra le 14 e le 17, domani 4 di ottobre, domenica, con il suono di Dimensione Sono Soft. Buona serata, non perderti, mi raccomando, dopo le notizie, Bossa Club, ciao.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buonasera da Francesco Certo, Ucraina. Zelensky alla Reuters: intensificheremo i raid sulle raffinerie russe e Mosca, i diplomatici e gli stranieri lasciate Kiev. New York Times: USA e Russia discutono maxi accordo sul petrolio. Il presidente ucraino annuncia la nuova campagna di attacchi in risposta ai bombardamenti russi che stanno colpendo i ponti della capitale. Per il quotidiano di New York, sul tavolo delle trattative anche investimenti miliardari nel settore degli idrocarburi. Le proteste di piazza in Spagna dopo la bocciatura del decreto sulla casa, scontri a Valencia, 9 agenti feriti, 5 arrestati. Si va verso uno sciopero generale a Madrid, 500.000 di persone in strada con il tintinnio delle chiavi, manifestazioni in tutto il paese. Mattarella nel Principato di Monaco: indispensabile garantire il multilateralismo, sintonia su pace e libertà. Le stragi del 92, archiviato il filone su mafia appalti. Per il GIP di Caltanissetta, gli elementi acquisiti non consentono indagati. Clima ostile ed emarginante nei confronti di Falcone e Borsellino. La procura, le indagini sulle stragi non si fermano. Suicida in carcere a Reggio Emilia il presunto autore dell'aggressione di 3 persone in un distributore di benzina la scorsa domenica. Il 26enne è trovato morto in cella, ieri sera aveva colpito con un cacciavite una donna e investito 2 testimoni. Ancora un forfè di Yannick Sinner, niente Shanghai per il fuoriclasse azzurro. Formula 1 in Bahrain, Verstappen in pole davanti ad Hamilton. Domani a Sepang, Antonelli e Leclerc in seconda fila, confermate le gare di Qatar e Abu Dhabi. MotoGP Marquez vince la sprint in Giappone. Tutto per oggi, l'informazione torna a domani mattina.
4: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi, in versione bossa nova, su Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione Suono Soft, Bossa Club.
1: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
2: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
1: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
3: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
4: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a €347 al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo €5.700, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata €16.811 solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
5: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
6: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
7: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
0: Bossa Club. La grande musica di tutti i tempi. In versione bossa nova. Su Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione Suono Soft, Bossa Club.
1: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
2: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
1: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
2: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
0: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi, in versione bossa nova, su Dimensione Suono Soft.

0: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi in versione bossa nova. Tutti i sabato alle 21 su Dimensione Suono Soft.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Stanco di aspettare chi non sarebbe mai arrivato, fui sfiorato da un piccolo bacio inaspettato e dolce. Non mi baciò le labbra, colpì il mio cuore, leggero e salato. Non incontrò il mio corpo, mi prese l'anima.

Corteggiano l'anima, conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft. One ticket, please.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
0: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
0: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
0: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
2: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
3: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.

0: Successi appassionanti. Una emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.
1: Ho messo via un po' di rumore, dicono, così si fa.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ci sarà un perché a tutto questo dolore, a tutta questa amarezza, a tutta questa delusione. Dicono che si chiami amore.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia. Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft. Canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: La mente distrugge le nostre illusioni, ma il cuore le ricostruisce.

0: Grande amore, grande musica. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Una canzone per te.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Adesso voglio sentirmi amata. Amata a voce alta in ogni palpito, senza limiti, respirata e urlata al mondo con tutto il fiato di una vita.

canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Amore mio, anche se sei lontano, il mio amore è sempre accanto a te, nella bianca trasparenza dell'alba, come nei rossi fremiti del tramonto.